0: batara guru ka dieu. Gareng,
1: kulan.
0: Ulah ka dieu siling mah goreng cecapek di nya mah cicing.
1: Adek di dieu we di dapur.